melody the jam. Hey, yeah. Moba sinaza sole gonke, sole abaphansi, sole umdala. Kanti okufuneka kuthina ukulinda.

0: Emiliano. No, who's I'm fan? Semiti. Gamuti. I you two. Emiliano.
1: Semiti. Semiti, what do I have? Tell me, Yan. Yebo.